0: prova England ja fani England ke Rice team ketta mere match ko ei team par bet karega prompt ne England kon te bolga kuri jena kuri mas me to akar jela jur beningham bolga mas bandani as me to hos ko bade kuri fono mas ko bol fat dia kon teria difa kuri come cano di fa cure fono abbiamo una cane che sa atleti in vero potere atlet pure se non sa cattere da col fatto cui rai se scontro che cui giù vedi come ti inizia il fatto la conte volta a cure che spanna di quate pure di fusco da contere che rete vanno e debole con il marco da conte natura debole cure fono ali bola gol che teria ne vani france che hatter vana gol le kama con il debole Kumekano Dimbola, one lead Kumala Fatung as Kumekano just Ali, Dembele, Dembele, Bolivian Kuruko said the Bad left Krifanua the Bola. Go to the Badigi France, Gahataran, go to Kamu for Dembele. But it's going to Hatar number was Sensakate, what they putting us half to meet them for Kujela, where it's Bala Heritage Bandandia. Dembele, Dembele, the Bad left Krifanua the Bola, Durkana Amasco, Kunua the Bola, go to the Badigi. Me and Nati Jaki. England 5 France 4 anekes ek gol da faro pro kolah mot Bharat ka em gol da finigen di em cha hum ga miswan Kontere Kontere ma sei per Vito per fuori la bola Bol fa kurita ma sai kurani. Pato England punta di Fakov. Fakov fonua di bola. Half comida England punta. Back of Fahad Jena Rice. Rice kurita fonua ma sai kurani. Kuri bola atla agra ke France punta attack kuriya. Banna ma sai kurani. Pato di Fakov kurita fonua di half comida sam. Saka saka kurita fonua di bola. Senza cattere in bola a Tlea, Jude Bellingham bola a cuore così vanno in half, mette per cucina di Rera, Hamco, Frumet Marco, da incontrare Miri, Erika Nattua, Vadeo, Crifonua, ma se quella dis, Crifonua, Jude Bellingham, Crifonua, di bola, gol che terria che vanno. Erika, single and gol è già. Ha gol, e già England, ha taro gol. Molti, France in Giaf. Ad emme gena golo me bar ko ji mecha bege me di mecha ni ke kure me gena go ja fo ag golo sene go swani me bar mitene penalty anula ko me tere ge ja fo rapi ja nere ji penalty ki wa ti ala me ko me tere ja fo go to pala remme gena go sene ge di mecha mecha ge me di ki ha golo ge me na mecha Mia natija è che England high, France. Atre Jude Bellingham è calo cotini. Our goal. At the France contering, Colon for Strike. Let's go Colon make a deal. Haaland or Hatarano? Avrana mi match fishing with Korea, score the Makura. Farat the Kunda was spot at the Bada. I'll go to Hamgas me. Square no fene mi kuri ekone jene ko pa bus ko ka square fene ki medie adi mechi ni me kal gona ma ramiz ha ko da ba ko da
1: adi aro men nga ma komme mi ha kos den ma bone vene ba ha kenge to ei aro men hi no kuram me mi varwan kam khas go te aro men fa ga ga da komme a minute ko ga ga da ke bro go te la nda ji gen di ta aro men fortam half ni gen di ha sar da nda hen aro men danna ba de ba half ga ಅತೋನ ಜಹಾಫಾನೆ ಮಿದಾರೆ ತೋ ಪಹವಾಫ ಅತೋನ ನಡೆ ನೀ ಜಹಾಮೆದೆ ಪಹವಾಫ ಹಾದನ ಜಹಾಮೆದೆ ಒಂದೆ ಬ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದೆ ಗೆತೋ ಎಮೆ ಮೆರೆಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಹವಾ ಮೆಚ್ ಮಿಹಾರ ಹೋ ನಿಮಗೆ ಮಿದೆ ತಿಮ್ಮಣ ಹವಾ ಮೆಚ್ ನಿಮಗೆ ಮಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಮ್ಯಾ ಕೊಗ್ಗೆ ವರ ಜಮಾನುಸ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊರಿ ಉಮ್ಮೀದೆ ಕಮ ಗೆನ ಬೇಫಮ್ ಮಿ ಫಾ ಕೊರಬಣಿ ತಿಮ್ಮಣ ಲಿಬೆ ತೋ ಎಮಿ ಮಸೆ ಕೊ ಅನಕ ತಿಮ್ಮಣ ಮುಬಾರಾ ತೋ ತಿಮ್ಮಣ ಮಿ ಲಿಬೆಗೆ ಮಿದೆ Then Iraq Kurga Tibefana Alman Badukurani Madhuna final match, get a final match Alman Tibefana Hamia Madhamare against Dana final match of Badukurani, Argentina, Adi ಸ್ಪೇನ್ ಬದುಕುರಾ ಮೆಚ್ಚಯಕು ತಿವೇಫನ ಬದುಕುರಂ ಉಮ್ಮೇದು ಗಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮೆರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಾದಾನ ಹುರಿ ಹಬ್ಬ ಹೊಣೆ ತರ ಫಾವೆ ಬಾಜರಿ ಫತೇಹ ಬೇಮೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.